0: vlasti.
1: Allora cozze du, cozze ne ste na me chai san de la. Shetu mi shpa, a sta e serra ta tu, sergati, o tu vai a sindela. Shetu, shikale ac, garaitzen dira juak, bata moskordia, bastea kalduak.

Ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan, ora usañan